Thobel FM e tla thega Maria Thamaga Foundation di papading jangwa ga ke dipedi masome pedi tsila ka la morena le la go ketika basadi le filo ke se no ba rona stadium e tla o ipsile le rena e tla o ipsile le ba ga se ba Thobel FM ga ba ketika le tjatjila basadi di papading Thobel FM mo shata ba tsamo le boithabisho Utele di jare tumishe mrena, lili sudilara no, mutuwa se tlako usipadi matabe.

re nna me re di biale re le boga kudu the all nations apostolic ge ba rialo ba re tate ba tswarele ga biale ba ga gesho e sa tsho go betsa iria le sumete ye re le batwi go tiragalo go wa ka ditaba ja iria.

0: Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Khale o ile tile ke nako e fitlile DJs yo impilago le Miss Pro gona bjale.

0: fela o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago letsetsa mo go 083 244 0046 go ba WhatsApp e thusa ka go tlosa dikoloto di account tse o di saletse go morago di ka tlhola le go tloswa ga go selefe letsetsa 083 244 0046 MCS ke dumeletse go di tsa ditšhelete NCRD 2615 merao di dipielana di a shuma
1: Sechaba bona nkhono simola ke mathata a maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout le rumo la madi le khontistwe ke bora science bjalo ka sehlokisha madi tsitisha mmile le simola gatelle ya monagano se hlatletjwego ka ditswaka tsa magete tsa maphelo le rumo la madi saletsatswa ke bana le basadi go tloga ka 2006 le rumo la madi le khotjagala discam clicks le di chemising jeri ngwana geng ka bophara le khotjagala ka dipilis le maroti le rumo la madi feel the healing power
2: Letsetsi la gago la la morena ga le a felelela ntle le go feta mo mino wa dikhwaere go thobela FM iri ya botswa go fitla ka iri ya bosenyane ka mmaphuthi a le lamola tlhatlha phukeng mo go thobela FM